valle, oltre i silenzi e le parole fra noi. Che cosa vuoi che io ti dia? Questa incertezza o una maldestra compagnia? Resterai o ad altre altezze le tue ali si perderanno

tormenta le vele. E le gomene delle navi nei porti. Prigioniere.

grande che la sfiori con le mani. Lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.